0: Dai, quando sa sì che fu qua.
1: Rescue squad. Rescue squad, you can cancel.
2: Squad received in service.
1: Thank you, 13.